0: visto lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo che il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio. Tutti frutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: con amori.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio, un saluto da Davide Roberto in questo lunedì 25 maggio, sono le 7:04 e come ogni mattina noi siamo qui per raccontarvi quello che succede nel Salento, sul territorio leccese e pugliese più in generale. Un'ora sarà dedicata come al solito all'informazione locale, poi un'altra dalle 8 in poi alle curiosità dell'almanacco e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa, anche lì con le notizie, ma facendo un riepilogo veloce e utilizzando i quotidiani sia locali che nazionali. Nel mezzo c'è tanta buona musica, se vorrete anche le vostre richieste al 380 20 20 029. Noi cominciamo con il primo brano che abbiamo scelto appositamente per voi e lo abbiamo scelto per omaggiare un grande artista. Parliamo di Klaus Meine, cantante degli Scorpions, che oggi compie 78 anni. Allora siamo andati a ripescare un qualcosa dalla straordinaria discografia degli Scorpions e abbiamo scelto di puntare su Wind of Change, primo brano di giornata. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presice Acquarica, in Piazza Pertini.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.

Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Oggi daremo ampio spazio in particolare allo sport, alla vittoria del Lecce con la salvezza conquistata, la quarta di fila dopo la vittoria di ieri per 1-0 contro il Genoa. Ma veniamo prima alla politica. Si è chiuso con il 51% e 10 dei voti espressi tra gli aventi diritto la prima giornata della tornata amministrativa nei 21 comuni del Salento, un dato che supera il 49,86% della consultazione precedente, che batte la media nazionale e regionale rispettivamente ferme al 46,31% e al 48,98%. In molti comuni interessati dal rinnovo dei cittadini è stata superata la soglia del 50%, fanno eccezione 6 realtà: Casarano, Gagliano, Gallipoli, Presiccia, Acquari, Caracale e Ruffano, ma in 3 casi tra questi il dato è peggiorativo rispetto a quello precedente. Invece hanno superato la soglia del 60% dei voti espressi comuni come Calimera, Caprarica, di Lecce, mentre Castro, pur registrando la percentuale più alta, ovvero superando il 72%, registra un calo rispetto al precedente di quasi 12 punti. Superata invece la soglia del 50% a Martano, quindi la prima certezza è la rielezione di Fabio Tarantino, che correva in solitaria, e si è ricominciato a votare da questa mattina alle 7. Al termine delle operazioni, ovvero alle 15, si procederà allo scrutinio. Veniamo invece alla cronaca. Al furto di un'auto è stato arrestato un 29enne di Otranto, già noto alle forze dell'ordine. Aveva appena sottratto un utilitario a un anziano quando i carabinieri lo hanno intercettato e bloccato lungo la statale 16 in direzione sud. L'episodio risale alla tarda mattinata di sabato intorno alle 11, quando i militari, ricevuta la nota di ricerca, hanno immediatamente avviato le attività di localizzazione. La tempestività dell'intervento ha permesso di rintracciare il 29enne e fermarlo. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, l'uomo è finito invece ai domiciliari.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Welcome to

Notizie di cronaca, sangue per le strade di Gallipoli, prima apre il fuoco contro un uomo, mancandolo poi i figli di quest'ultimo tornano sotto casa di lui scaricandogli addosso una raffica di colpi e finisce in ospedale sottoposto ad un intervento chirurgico. E la ricostruzione che emerge dagli atti del procedimento a carico di Michael Barba, 45enne, dei fratelli Gabriele e Bernardo Gatto, 40 e 50 anni, per i quali la GIP del Tribunale di Lecce ha disposto il giudizio immediato. Il processo sull'episodio di sangue avvenuto nell'ottobre del 2025 a Gallipoli si celebrerà il prossimo 6 luglio davanti ai giudici della prima sezione penale. Sorpreso a girovagare di notte nella scuola Cesare Battisti di Via Costa a Lecce, viene denunciato un 41enne. Gli operatori della vigilanza avevano notato qualcosa di sospetto, un individuo con un cappello, uno zaino in spalla, intento a percorrere i corridoi delle scuole. Sul posto sono intervenuti i militari di Surbo, supportati dalle guardie giurate, hanno presidiato l'ingresso principale e le possibili vie di fuga. L'uomo è stato intercettato mentre si allontanava, sorpreso a scavalcare una finestra. Il 41enne potrebbe essere entrato attraverso un accesso rimasto aperto senza forzare né scassinare nulla, pertanto l'uomo è stato quindi denunciato. E veniamo invece ad altri fatti di cronaca, con la masseria confiscata alle mafie, una settimana per coltivare la legalità con i giovani, un'iniziativa che giunge appunto dal Salento, in particolare da Copertino, dove la masseria La Tenente, bene confiscato alla criminalità organizzata, ha concluso una settimana della legalità, coltivare legalità, un ciclo di incontri culminato nella giornata nel ricordo della strage di Capaci. Un'iniziativa promossa dalla Caritas Nardò Gallipoli ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e della Chiesa, con le autorità che hanno richiamato l'importanza di collaborare tra istituzioni. Tra i momenti più significativi, la testimonianza di Don Sergio Ciresi da Brancaccio e un monologo di Cristian Di Domenico sulla vita di Don Pino Puglisi.

fatti di cronaca. Ripartiamo da un incidente stradale avvenuto tra Gallipoli e Alezio, dove un ciclista che rientrava da lavoro è stato travolto da un'auto pirata nei pressi di un incrocio in via Scalelle. Il sinistro si è verificato intorno alle 21 di venerdì, quando il conducente di un'auto avrebbe violentemente impattato contro la bici elettrica su cui viaggiava la vittima, un 29enne, per poi fuggire senza prestare soccorso. È intervenuto invece un passante che ha notato il corpo dell'uomo riverso a terra in una pozza di sangue con evidenti ferite alla testa. Sul luogo è intervenuta un'ambulanza. Il 29enne è stato trasferito in ospedale e ricoverato a causa di un serio trauma cranico riportato nella caduta. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e avviato le indagini per identificare il pirata della strada. Nuovi furti in serie a Minervino e frazioni, quindi Specchia Gallone e Cocumola, già teatro di azioni da parte di topi d'appartamento da diversi mesi. Sarebbero circa una quarantina gli episodi da gennaio a oggi segnalati alle forze dell'ordine, nel mirino case private e attività ricadenti in zona. Le modalità sono spesso le stesse, ovvero si prendono di mira abitazioni preferibilmente a lungo disabitate, facendo razzia di ori preziosi o elettrodomestici, ma anche di bici elettriche. I ladri avrebbero anche fatto visita a due attività commerciali, un caseificio e un negozio di ortofrutta, e a rendere appetibile le zone l'assenza di sistemi di videosorveglianza. E le forze dell'ordine sono da tempo al lavoro per risalire i responsabili. Veniamo invece ai processi. Cadde dal letto durante il ricovero riportando una frattura del collo femorale che si rivelò fatale il 15 giugno del 2016. Per la morte di un 86enne salentino, dopo anni di battaglie in tribunale, il giudice civile ha condannato la fondazione di un ospedale salentino a risarcire i familiari della vittima con 81.000 euro. Secondo i parenti, la stanza in cui il paziente era ricoverato era angusta, arredata con suppellettili di dimensioni non adeguati all'ambiente, tali appunto da ostacolare e limitare la normale deambulazione, rappresentando delle vere e proprie insidie, e come ha confermato il giudice, appunto dando ragione ai familiari e condannando l'ospedale a risarcire le parti civili.

Torniamo in voce, torniamo alla cronaca. Nuovo raid legato alla piaga di furti di rame messo a segno nelle scorse ore a Nardò. Gli agenti di una volante del commissariato locale sono infatti intervenuti alle prime luci dell'alba presso la stazione ferroviaria di Nardò Centrale. La struttura si trova nei pressi della provinciale 359. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito nella tarda serata di venerdì con i ladri che si sono concentrati lungo la linea ferrata, riuscendo a tranciare ed asportare una porzione consistente di cavi, circa 300 metri di materiale conduttore. La stazione risulta chiusa al pubblico da tempo. L'episodio non ha registrato ripercussioni sul fronte della mobilità, ma adesso si indaga per risalire ai responsabili. Veniamo invece al raid fulmineo avvenuto nel pomeriggio sempre di venerdì a Taurisano, nella chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti. Fulmineo al punto riuscire però a individuare a stretto giro l'autore. Si tratta di un trentenne del luogo, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. E dunque il trentenne si sarebbe introdotto nel complesso parrocchiale dopo aver forzato una finestra. Una volta all'interno ha messo a soqquadro diversi locali ed è riuscito a trafugare un ostensorio, un videoproiettore e un avviatore elettrico prima di dileguarsi, ma grazie all'intervento dei carabinieri e una serie di indagini veloci si è riusciti a risalire appunto al trentenne, che è stato condotto in commissariato e denunciato a piede libero per furto aggravato e danneggiamento. Voltiamo pagina all'attualità, parliamo di florovivaismo. Il verde urbano non è soltanto un elemento decorativo, ma una leva strategica per salute, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Mentre il florovivaismo pugliese raggiunge un valore di 178 milioni di euro, confermandosi tra i comparti più dinamici dell'agricoltura regionale, rilanciare il tema è Coldiretti Puglia in occasione di un evento nel corso del convegno sul florovivaismo e verde urbano che si è tenuto a Bari nei giorni scorsi. È stato evidenziato il ruolo fondamentale del verde urbano proprio nella lotta ai cambiamenti climatici, nella riduzione dell'inquinamento e del miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione ai benefici sulla salute e sul benessere delle persone.

0: Pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

8:48, torniamo in voce, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo ancora dalle notizie e da quanto accaduto a Firenze, con un carabiniere salentino libero dal servizio che interviene in una farmacia per bloccare un rapinatore solitario. Per lui si è trattato di un intervento doveroso, anche se era in borghese, ma la sua prontezza ha consentito che la vicenda si concludesse con l'arresto del malvivente senza nessun ferito. Un gesto di grande coraggio che ha reso orgogliosa anche la comunità di Poggiardo, città d'origine del maresciallo maggiore dell'arma Stefano Ruggeri, che lo scorso weekend si è trovato faccia a faccia con un rapinatore che a Firenze, armato di coltello, ha fatto irruzione in una farmacia impossessandosi del denaro presente in cassa e minacciando le persone all'interno del locale. L'episodio si è verificato nel quartiere Novoli del capoluogo toscano. L'intervento del maresciallo maggiore Ruggeri si è rivelato determinante. Sul luogo è poi intervenuta una pattuglia che ha bloccato definitivamente il malvivente, che è stato quindi fermato e arrestato. Veniamo ora alle elezioni studentesche. Per la sinistra universitaria, vittoria senza argini. L'Unione degli Universitari, ovvero l'UDU, ha monopolizzato la rappresentanza negli organi collegiali di Unisalento. 2 seggi nel consiglio di amministrazione d'Ateneo, 2 nel CDA di ISU tra Lecce e Brindisi e 4 in Senato accademico. A ciò si aggiungono il pieno controllo del Comitato Unico di Garanzia e del Consiglio Sportivo Universitario, oltre alla maggioranza nel consiglio degli studenti. Il voto conferma anche equilibri politici consolidati. Futura Med rimane dominante a medicina e chirurgia, diritti X mantiene il presidio di scienze giuridiche. L'unica novità arriva da Azione, organizzazione vicina a Fratelli d'Italia, che conquista per la prima volta scienze politiche. E a proposito di Università del Salento, c'è la volontà di premiare il talento e le eccellenze con la prima edizione del Grand Day in programma oggi al centro congressi del complesso Ecotecne, una mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori che si sono distinti nelle competizioni riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, conquistando risultati di rilievo a livello scolastico e nazionale.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: L'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio, ci ha pensato un super Lamek Banda a dare il verdetto definitivo di questa stagione, ovvero salvezza per il Lecce che batte il Genoa e riscrive la storia, la quarta salvezza consecutiva in Serie A, il gol numero 700 nel massimo campionato con l'attaccante zambiano che ha sbloccato subito il risultato al Via del Mare. Poi cominciata la festa dopo una partita ben controllata al netto di qualche piccolo rischio. Il club salentino rimane quindi l'unica bandiera della Puglia nel calcio che conta, alle spalle il vuoto, un Lecce che chiude con 38 punti in classifica, complice la sconfitta della Cremonese per 4-1 con il Como. Il Lecce si salva con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. È un 10 pieno chiaramente a tutta la squadra, ma ieri voti altissimi per tutti, la vittoria dello spogliatoio per Graziano, inteso come Graziano Fiorita, è con noi a dirlo mister Di Francesco. Ramadan invece ha detto: siamo sempre stati uniti, è stata una stagione speciale. Poi l'urlo di Chedira: salvati a modo nostro. E poi c'è stato il cielo giallo-rosso al Via del Mare con fuochi e feste, una notte di gloria. E c'è chiaramente la rivincita di Di Francesco, ha detto è stato battuto anche lo scetticismo, ha voluto poi ringraziare la società, mentre Sticchi Damiani ha parlato di una vittoria di un intero territorio, si è detto felice per Eusebio Di Francesco, per l'uomo e per l'allenatore, è riuscito a ripartire da una piazza tosta come la nostra. E poi una città in estasi con la sfilata infinita di bandiere e cori, e del Lecce ne parleremo ancora in maniera approfondita più tardi alle 9:30 nella rassegna stampa. Ci collegheremo con Pasquale Marzotta, ma poi nel corso di tutta la giornata vi consigliamo anche di collegarci sui nostri canali social, dove vedrete la festa che si è consumata ieri proprio al termine della partita con il Genoa allo stadio Via del Mare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
2: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Conflitto Mosca Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali, una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze, così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
1: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

8:10, tempo di curiosità. Andiamo a scoprire subito le prime, partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5:22 e tramonta alle 20:05. Invece la Luna sorge alle 14:32 e tramonta alle 2:32 della notte. Oggi la Chiesa ricorda Santi Beda, Urbano, Gregorio e Agostino. Il nome Urbano deriva dal latino urbanus, che significa cittadino. Se sei nato oggi hai invece un fortissimo senso della giustizia, ma devi imparare ad essere più duttile. Nel lavoro sei apprezzato per il tuo rigore, in amore invece dovresti cercare di essere più sciolto, disteso e indulgente nei confronti del partner. Oggi 25 maggio è la giornata mondiale della tiroide, ghiandola piccola ma fondamentale per il nostro corpo. La citazione invece è quella di Oscar Wilde, che ha detto: si ha il diritto di giudicare un uomo dall'influenza che esercita sugli amici. E noi ripartiamo dalla musica, vi facciamo ascoltare qualche strofa di questo brano per i tifosi leccesi, e sono tifosissimi del Lecce Max e Antonio che ci stanno ascoltando. La dedichiamo a loro, questa Arcu de Prato di Enzo, anzi di Bruno.

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
2: Muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Welcome to, welcome.

Rossi, così rientriamo in voce, sempre in diretta su Mondo Radio. Tempo adesso di parlarvi di vantaggi. Da Valmauto fino a fine mese troverete una selezione di 10 auto aziendali al prezzo di costo. Avete capito bene, da Valmauto avrete la possibilità di acquistare entro il 31 maggio la vostra nuova auto con un vantaggio vero fino a 2.500 euro su ben 10 auto selezionate e garantite con massimo 5 anni di vita e massimo 50.000 chilometri. Ma attenzione, l'offerta è valida senza vincolo di finanziamento. Scoprite quali sono queste auto dal vivo sul sito www.valmauto.it. Non perdete questa occasione e ricordate che da Valmauto troverete la vendita di marchi come Hyundai, Kia, Toyota, Gruppo Stellantis, ma è anche la concessionaria di fiducia per acquistare auto nuove di qualsiasi marca. Quindi smettete di girare, la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. www.valmauto.it oppure 0833 54 40 00. E andiamo indietro negli anni per scoprire che vinile vi abbiamo riservato. 1979, veniva pubblicato Boogie Wonderland, un singolo del gruppo statunitense Earth, Wind and Fire, con le tre componenti della formazione di Emotions in veste di coriste. Canzone certificata oro, raggiunse la 14ª posizione nella classifica Hot Dance Club Play ed è considerato un classico della musica disco, un brano che è letteralmente il paese delle meraviglie del boogie, metaforicamente rappresenta quindi la pista da ballo proprio come luogo di evasione e di fuga dalle difficoltà. E allora, volume alto se volete fuggire da queste difficoltà e riprendervi con la musica degli Earth, Wind & Fire direttamente su 45 giri qui su Mondo Radio.

0: tutti i frutti. Una radio per tutti.
1: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

tutte le caratteristiche per diventare un tormentone questa Summer Funk di Francesco Gabbani. 8:33 ancora in diretta su Mondo Radio, è tempo di scoprire l'oroscopo di giornata. Allora cominciamo con l'Ariete, si riparte ma con la testa un po' altrove. Giove in quadratura continua a creare distrazioni e vi fa perdere tempo su cose secondarie mentre quelle importanti rimangono lì. Toro, oggi si torna a fare sul serio ma senza troppo stress. La luna favorevole mantiene ordine e concretezza, mentre Marte nel segno vi dà energia per portare avanti ciò che conta davvero. Gemelli, tempi e priorità si complicano più del previsto. La luna in quadratura crea distrazioni e vi porta a cambiare idea troppo spesso nel giro di poche ore. Partite bene, poi perdete il filo e vi tocca ricominciare. Cancro, vi rimettete in carreggiata senza troppe difficoltà. La luna a favore sostiene organizzazione e concretezza e riuscite a gestire meglio impegni e responsabilità senza farvi travolgere. Leone, chiudete più cose del previsto, anche quelle che continuavate a rimandare. Il sole e Mercurio a favore aiutano ad essere rapidi nelle risposte e concreti nelle scelte. Vergine, chiudete la luna con il segno di Marte, Venere e Giove a favore, anche con il sole in quadratura riuscite a mantenere il controllo senza irrigidirvi. Se restate concentrati portate a casa risultati concreti. Bilancia, si torna al lavoro con un passo più deciso. Sole e Mercurio a favore aiutano a riprendere ritmo e concentrazione senza fatica e con meno dispersioni. Scorpione, riprendete la settimana con una marcia in più, una lucidità che non passa inosservata. La luna, Venere, Giove a favore aiutano a mantenere ritmo e chiarezza nelle decisioni. Sagittario, segnate un leggero recupero anche se non è ancora tutto chiaro. La luna rimane dissonante ma riuscite comunque a rimettere ordine nelle cose pratiche. Capricorno, avete le carte in regola per affrontare la giornata con lucidità e concretezza. Sul lavoro riuscite a organizzarvi bene, a portare avanti gli impegni senza difficoltà. Acquario, avete energia, una buona capacità di gestire che vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Riuscite ad organizzare tutto nel modo giusto anche senza grandi appoggi. Pesci, la luna opposta continua a farsi sentire, ma oggi riuscite a gestire meglio le emozioni. Siete più focalizzati e meno reattivi e questo vi permette di affrontare le situazioni con maggiore equilibrio.

Siamo tornati indietro nel tempo con Alan Sorrenti, lo facciamo ancora con l'accadde oggi. Vediamo quali avvenimenti sono accaduti esattamente il 25 maggio, partendo dal 1842, quando il matematico e fisico Christian Doppler scopre l'effetto che genera l'apparente cambio di lunghezza d'onda e frequenza e prenderà il nome di effetto Doppler. Nel 1916 l'Italia istituisce l'ora legale, nel 62 è pubblicato il singolo Twist and Shout degli Isley Brothers, 77 in vista della fine settimana prolungato arriva nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il film Star Wars di George Lucas. 1989, il leader sovietico Gorbaciov viene eletto presidente del Soviet Supremo delle Repubbliche Socialiste. E nel 92 è Oscar Luigi Scalfaro ad essere eletto presidente della Repubblica. Tra i nati oggi, 1887, padre Pio da Pietralcina, frate santo. 1922, il politico segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer. Nel 40, Peppino Gagliardi, cantante. Nel 48, un altro cantante, Klaus Meine degli Scorpions. 53, l'ex calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nel 58 Paul Weller, cantante degli Style Council. 63 l'attore Mike Myers. 71 Stefano Baldini, maratoneta. Nel 73 Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle. E nell'84 Emma Marrone, che abbiamo già omaggiato prima ascoltando il suo nuovo singolo Vacci Piano. Adesso ancora musica e ritorniamo indietro negli anni, perché esattamente 24 anni fa al primo posto delle classifiche di vendita c'era Moi Lolita di Alizée.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma la circolazione lungo i tratti pugliesi della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica. Tuttavia su queste autostrade invitiamo alla prudenza per il vento che soffia forte sulla 16 tra Candela e Canosa e sulla 14 tra Poggio Imperiale e Foggia. Rallentamenti sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Galugnano per lavori sulla carreggiata sud. Lavori in corso anche sulla Brindisi-Lecce, si viaggia su carreggiata ridotta tra Trepuzio e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Lecce. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 29 maggio. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale e sempre a Lecce, ultimo giorno dei lavori in via Miglietta, chiusa tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti dalle 7.30 fino alle 15.30. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.

Kalimba de Luna, Tony Esposito, ultime curiosità da scoprire insieme oggi. Supermeteo.com ci dice che splende un sole giallo rosso un lunedì, con il sole che prevarrà per tutta la giornata. Il riferimento è chiaramente la vittoria del Lecce, e qualche nuvola nelle ore più calde verso l'area ionica e verso sera. Poche velature in attraversamento, vento da nord moderato più attenuato in serata, temperature comprese tra i 21 e i 26 gradi le massime, quindi sicuramente mite. Mentre andiamo a vedere il proverbio di giornata: non è tutto oro quel che riluce o quel che luccica. Questo è il proverbio con cui ci lasciamo per qualche istante. Ritorniamo noi alle 9:30 in rassegna stampa nazionale e locale. Ampio spazio ovviamente alla vittoria del Lecce, alla salvezza dei giallorossi, con il corrispondente Pasquale Marzotta che ci racconterà com'è andata la festa di ieri. Un'intera città, ma non solo, un intero territorio, quello salentino, a festeggiare la vittoria dei giallorossi, la quarta salvezza di fila. Noi chiudiamo questo spazio, tra un attimo ritorniamo per qualche altro consiglio e poi alle 9:30 per la rassegna stampa.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 chilometri a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan battuto a San Siro dal Cagliari e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
7: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
8: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
10: Create Stitch.
11: Ogni giorno.
10: Ogni giorno.
11: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Angel, Lionel Richie. Rientriamo in diretta su Mondo Radio, rientriamo per parlarvi di auto giusta. Se state cercando quella adatta a voi, allora da Cerchetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da soli 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro e possibilità di finanziamento e rottamazione. Scoprite da subito da Cerchetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
11: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
10: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
11: Hanno anche l'antimuffa?
10: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione, appuntamento in diretta su Mondo Radio con la rassegna stampa nazionale e locale. Apriamo la nazionale con il Corriere della Sera che titola Trump congela l'intesa, quindi il conflitto nel Golfo che occupa l'apertura delle prime pagine. Nella guerra contro l'Iran il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, e poi Teheran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole, ed ancora Israele, Herzog contro Ben-Gvir, non si abusa dei prigionieri, ed ancora l'attacco di Mosca, pioggia di fuoco su Kiev, utilizzato il supermissile, ed infine le elezioni, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Sulla Repubblica ancora la guerra in Medio Oriente in primo piano con l'accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, e poi ottimismo sull'intesa ma Trump frena, non c'è fretta, ed ancora i nodi su Hormuz e il nucleare, la guerra in Ucraina, la vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile. La Stampa titola Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. Arriva la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine. Intanto sembra slittare la firma dell'accordo USA-Iran. Anche qui si parla di politica, il test delle comunali, affluenza in calo. Apertura invece del Messaggero dedicata alla Roma che conquista l'Europa che conta, bentornata in Champions, e poi anche qui USA-Iran, la firma slitta. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno il titolo è Festa Roma-Como, Milan e Juve invece fuori dalla Champions, incubo Cagliari e San Siro, ora a rischio Furlani, Allegri e Tare. Poi il Corriere dello Sport titola Mazza Grandi, il clamoroso finale con Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, quindi la salvezza del Lecce e la retrocessione della Cremonese, ma in questo caso apriamo un capitolo più ampio, lo facciamo con il nostro corrispondente, il giornalista Pasquale Marzotta. Buongiorno, ben trovato Pasquale.
2: Buongiorno Davide, un ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Diciamo che è una mattina davvero dolce dopo una notte magica e di estasi per tutto il popolo giallorosso. Un Lecce che ha conquistato la salvezza sul campo con 38 punti in 38 gare, partendo come si sa da ultimo in questo campionato e scalando le classifiche sino ad arrivare al 17° posto e conquistando all'ultima giornata una salvezza storica da record, la quarta permanenza consecutiva in Serie A. Il Lecce così scrive ancora la pagina di storia, un altro record, visto che nella prossima stagione giocherà la sua quinta stagione in Serie A per il club salentino, che è diventato ormai orgoglio nella gestione, un progetto tecnico, identitario, a livello economico, sostenibile finanziariamente, una linea programmatica che sta dando i suoi frutti, con un Lecce che si sta arricchendo anche a livello patrimoniale, oltre alla valorizzazione del proprio parco calciatori, anche nella costruzione di strutture come il centro sportivo e poi il Via del Mare in pieno restyling, visto che nella prossima stagione dovrebbe presentarsi con un nuovo look, con tutti i settori coperti anche in tribuna e in curva. Detto questo, sicuramente ieri sera è stata una notte davvero unica, con un Via del Mare strabordante, colorito, colorato, caloroso, quasi 28.000 spettatori. Con emozioni forti già nel preriscaldamento, con il ricordo di Graziano Fiorita, con la famiglia di Graziano Fiorita, moglie e i figli sul campo, tutto il gruppo squadra ad abbracciare la famiglia, i tifosi a cantare cori per Graziano, coreografia della tribuna est. Sì, è iniziato nel migliore dei modi l'ultimo atto del campionato, con i Lecce cercava la vittoria, una vittoria che serviva a scrivere matematicamente il verdetto a rispetto e a prescindere dai risultati delle avversarie come la Cremonese, che alla fine è uscita sconfitta del 4-1 contro il Como, che è andato in Champions. Insomma, a Lecce serviva la vittoria per scrivere il suo destino in maniera da padrone, e dopo 6 minuti è arrivato il gol di Banda, che ha raccolto in velocità, si è aggiustato il pallone, una respinta di Leali su un tiro di Chedira e a far esplodere il Via del Mare, una rete che un po' è stata una liberazione dopo 6 minuti, il gol dello Zambiano, che è il capocannoniere di questa stagione con 5 gol e addirittura 4 assist, il che la dicono lunga sul rendimento di questo calciatore. Poi diciamo il Genoa con le sue motivazioni da squadra che comunque aveva conquistato da tempo l'obiettivo salvezza, si è dovuto inchinare alla volontà, alla determinazione del Lecce, visto che vantava anche e lamentava diverse assenze tra squalifiche e infortunati. Comunque ha cercato di dare fastidio alla squadra salentina durante il campionato e addirittura un gol annullato per fuorigioco, il che ha portato il Lecce a comunque a gestire una sfida e a tentare una ripresa anche il raddoppio che non è arrivato, con Chedira che ha colpito il legno ma era in fuorigioco, e poi ancora una volta c'è stato Vladimiro Falcone che si è dimostrato un baluardo, un capitano che ieri ha conquistato un record personale con 10 clean sheet, per 10 volte non è stato battuto in questo campionato, e questo portiere che ha scritto la storia con il Lecce sicuramente sarà in lista di partenza. Chiudiamo la cronaca della sfida con il legno colpito da Pierotti su colpo di testa, su assist di Gallo, mancato il 2-0, ma alla fine è stata festa grande per un 1-0 che ha regalato questa quarta salvezza di fila, come detto, e non finiamo mai, proprio il 4 è il numero di questa stagione, vista che è stato riportato sulle maglie celebrative da parte dei giallorossi a fine gara e in un Via del Mare che ha registrato anche i fuochi d'artificio, che sono ormai storia e documentati su tutti i social e su tutti i filmati. Detto questo, ora si pensa al futuro, e il futuro per Di Francesco: c'è stata l'ennesima dimostrazione di quanto sappia lavorare con un bagaglio tecnico e di far crescere i calciatori. E per la prima volta negli ultimi 3 stagioni è riuscito a conquistare la salvezza a Lecce all'ultima giornata, visto che era mancata ed era svanita alla guida di Frosinone e Venezia, proprio all'ultima giornata a Lecce è riuscito a coronare questo sogno. Ci ha pure scherzato: alla fine non mi vedranno più come il gatto nero. C'è stata ironia, ma è chiaro che per Di Francesco è un grande orgoglio, un grande riscatto. Lui ci ha tenuto a ringraziare tutto l'ambiente, la società, Corvino, Trinchiera. Ricordiamo che l'allenatore vanta un contratto con il Lecce di un anno con il rinnovo automatico in caso di salvezza, e quindi scatta così il rinnovo, ma dovranno sedersi e parlare sulla programmazione.

0: e forza Lecce e auguri al Lecce, a tutto il popolo giallorosso.
1: E noi veniamo alle altre notizie velocemente, ripartendo dall'attualità con l'ASL. Adesso via il Tetris per la Puglia dei direttori sanitari, gli esclusi ci sperano. In settimana infatti i direttori generali designati dovranno decidere se accettare l'incarico e quindi firmare il contratto con degli obiettivi ben precisi, il primo tra tutti il rispetto del budget a disposizione. Chi non lo rispetterà verrà licenziato. E passiamo invece al report sulle nascite, culle sempre più vuote, scrive Matteo Gaglione su Quotidiano. In Puglia crolla la natalità in 8 anni fino almeno 37%. Nel 2024 nella regione sono nati 642 bambini in meno rispetto all'anno precedente. Andria si salva, Trani e Taranto KO, Bari e Lecce in netta discesa. E poi veniamo alla tettoia Liberty di Lecce, il gran mercato della Concordia, il titolo dell'articolo di Renato De Capua, quell'idea di città rimasta su carta. Un archivio privato riporta alla luce un progetto della storica struttura del mercato coperto a Lecce, non un semplice manufatto, ma il cuore di una visione urbana moderna e cosmopolita, firmata da Pasquale Ruggeri, ingegnere del 1898. E veniamo invece al blitz notturno all'interno di una scuola. Un 41enne finisce nei guai, sorpreso all'interno di un istituto scolastico leccese, la scuola primaria Cesare Battisti di Via Costa. L'uomo è stato bloccato e denunciato. Passiamo invece ai parcheggi e guerra a Gallipoli, pronto il ricorso al TAR con il nuovo piano redatto per Baia Verde e Punta Pizzo, che scatena le ire dei balneari perché sarebbero stati tagliati quasi 3.000 posti. Ed ancora la tentata rapina in un supermercato, la sventa è il ragazzo dei carrelli, il giovane che staziona all'esterno ha bloccato un uomo armato di bastone, accaduto a Novori 2 giorni fa. Il presunto autore del colpo è stato arrestato, aveva con sé 700 euro. Ed ancora al voto, il Salento supera il 51%, già eletti i primi 2 sindaci a Martano e Ruffano. Si tratta di Fabio Tarantino e Antonio Cavallo, che dovevano superare il quorum, obiettivo riuscito. Nei 21 comuni alle urne l'affluenza è in crescita in provincia di Lecce. Vi aggiorneremo costantemente nel corso del pomeriggio, non appena comincerà lo spoglio subito dopo le 15. E quindi lo sport, abbiamo detto della vittoria del Lecce per 1-0 col Genoa, vittoria che ha garantito la storica 4ª salvezza di fila per i giallorossi. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa, tra poco c'è Giustina a tenervi compagnia. Da parte mia è tutto, un saluto da Davide Ruberto.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Pochi istanti di pausa e poi

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito

0: stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.
9: Simone, che ci fai qui a Specchia?
10: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
9: Home restaurant alla Capasa?
10: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
9: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
9: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo blocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
2: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni terranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
1: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte del l'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

tutti insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Ma che bella giornata, che bella mattina. Lunedì 25 maggio 2026, sono le 10.07 del mattino. Il sole splende, il cielo è terso, la temperatura è gradevole, il vento si è attenuato. Cos'è che può andare storto? No, perché, cioè, va tutto bene, voglio dire, fino ad ora. Vabbè, allora, dunque, la fregatura dov'è, diremmo? Allora, è lunedì, eccola qual è la fregatura, vedi che c'era. Allora, buon lunedì a tutti e a tutti, ben ritrovati su Mondo Radio Tutti Frutti. Chiaramente sarà una mattinata all'insegna della grande musica che vi proponiamo, delle tante curiosità che sono balzate alla nostra attenzione e che vogliamo condividere con voi. Insomma, ci racconteremo un po' di cose. E allora rimanete all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente, perché partiamo proprio dagli Aprella Class, perché oggi si ricomincia.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le can-

che ho selezionato per voi. Vado al massimo, Vasco Rossi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, il prossimo brano ci racconta la storia di Mike Oldfield, anche se non è relativo direttamente all'anniversario di cui parliamo quest'oggi, in questo 25 maggio 2026. Ce ne andiamo nel 25 maggio del 1973, quando Mike Oldfield riesce a far pubblicare dalla Virgin Records, e sarà la prima pubblicazione della Virgin Records, riesce a far pubblicare questo lavoro qua, che si intitola Tabular Bells, ed è un incredibile esperimento che nessuno voleva pubblicare e divenne invece proprio il primo mattone di quello che poi sarebbe diventato l'impero della Virgin Records. Beh, fu lui ad accettare, ovvero Richard Branson della Virgin accettò questa idea allucinante, praticamente folle, di Mike Oldfield. Appena ventenne, si proponeva lui di realizzare un disco con una sola composizione, però divisa in più movimenti, con 28 strumenti tutti suonati da lui, dove praticamente si ripercorrono tutti gli stili della musica popolare, il folk, il rock, la musica classica, il minimalismo, che ne so, c'è un po' di psichedelia pure, insomma c'è di tutto, c'è piano, elettronica, organi, danze rituali, quindi anche, non lo so, una specie di world music, c'è di tutto, ci sono le campane, ci sono i cori femminili, insomma nessun discografico aveva avuto il coraggio di assecondare Mike Oldfield. E poi arriva lui, Branson, e diciamo che vuole scommettere. Il loro primo commento, il primo commento di tutti fu: ma questo sta fuori di testa, è pazzo, è fuori come un balcone. Però si lasciarono contagiare da questa follia immaginifica, che venne pubblicato Tabular Bells, che vendette oltre 10 milioni di copie, rimase in classifica per 247 settimane, conquista l'America, ma diviene poi il punto di riferimento per tutte le opere future. Insomma ragazzi, tracce infinite quelle di Tabular Bells, un'unica composizione, parliamo di 25 minuti eccetera, c'è la part 1 sul lato A, la part 2 sul lato B, qualcosa di allucinante, pazzesco, insomma se avete modo e tempo andatevelo ad ascoltare. Poi dal 73 ce ne andiamo quasi a 10 anni dopo, perché arriva Moonlight Shadow per celebrare comunque Mike Oldfield, e quindi lo andiamo ad ascoltare. Però questo per dire che cosa? Per dire che bisogna sempre crederci, perché alla fin fine la ruota gira e qualcuno che va seconda nella follia, nella vostra determinazione c'è, bisogna sempre crederci, è un dato di fatto. Bene, ok, procediamo in questo appuntamento in musica di oggi su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: scorso nel tempo presente, presentandovi che cosa? Quanti presenti? Presentandovi Vitti, che sarebbe il nuovo protagonista del disco Esco di Radio di questa settimana, cantautore che insomma è stato nutrito dal nostro Salento, quindi disco Esco di Radio di questa settimana con il singolo Origini, ha proprio aperto ufficialmente un nuovo capitolo con il suo percorso artistico con questo singolo, il manifesto emotivo di una nuova fase creativa, un punto di partenza autentico, personale, attraverso cui quest'artista sceglie di raccontarsi senza filtri, tornando alle radici del proprio vissuto umano e musicale. E anche dal punto di vista sonoro, Origini Seven ha un'evoluzione importante nel mondo dell'artista, perché ci sono delle atmosfere più mature, una produzione che fonde degli elementi sia organici che elettronici, insomma veramente qualcosa che ci farà godere di questa settimana. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Simone Vitti, in arte Vitti, e chiaramente avremo modo anche di ospitarlo sulle nostre frequenze nel corso dei prossimi giorni. Allora, musica.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Vitti e Origini e disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti i Frutti.
3: Simone Corrado. Simone Corrado. Riuscite a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
4: Fatti vedere, mamma.
3: Continuato del tuo bello.

Scopriremo nel corso di questa settimana, a furia di ascoltare Origini, questo singolo, ma anche poi dialogando con lui. Vi ricordo che il disco Esco di Radio è in rotazione 3 volte al giorno sulle nostre frequenze alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per tutta la settimana su Mondo Radio. Tutti

i fatti vostri, ma anche per condividere i buoni propositi di inizio settimana e di mattinata, insomma, ecco. Allora, noi ci risentiamo fra poco, saremo insieme fino alle ore 12:30, lo sapete, quindi io vi consiglio di tenere sempre accesa la radio, di rimanere sintonizzati all'ascolto anche in streaming, quindi aprite l'app di Mondo Radio Tutti Frutti, che io so che voi avete scaricato sul vostro smartphone, è gratuita, scaricatela se non l'avete fatto, così ci portate sempre con voi, aprite l'app e ci ascoltate, semplicissimo, evviva Mondo Radio, evviva voi!

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della A16 Napoli Canosa. Tuttavia su questa autostrada invitiamo alla prudenza per il vento e soffia forte sulla 14 tra Bari e Mottola e sulla A16 tra Candela e Canosa. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle, tra Gioia del Colle e San Francesco nelle due direzioni. Altri rallentamenti sulla statale 16 Adriatica, sempre per lavori tra Lecce e Galugnano sulla carreggiata sud. Prudenza sul raccordo Taranto-Grottaglie per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini.

0: Orologi, monete e lingotti.
1: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
0: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Italia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ricordiamoci che questa mattina ancora si vota per le amministrative, eccetera eccetera. Mi ha fatto molto sorridere questo articolo che ho letto, anche se insomma mi era sfuggita questa informazione. Si parla sul post dei candidati sindaci di Venezia. Dice: candidati sindaci di Venezia hanno parlato molto del problema del problema, cioè lo spopolamento del centro storico, eccetera eccetera. Quanti sono i candidati a sindaco della città di Venezia? 8, cioè 8 candidati sindaco per Venezia, però è Venezia. Penso ai candidati sindaco per Tricase, che sono 6, faccio per dire, cioè rapportiamo così, facciamo un rapporto, voglio dire, quindi 8 candidati sindaco a Venezia, 6 a Tricase, vabbè, è così che funziona. Comunque, a parte questo, quali sono le cose più strane che sono successe per le elezioni amministrative, quindi alle comunali in Italia? Ci sono stati nel corso, non lo so, negli annali delle amministrative, degli eventi paradossali, bizzarri? Sì, sicuramente. Allora, nei seggi delle volte, chiaramente, non è raro trovare delle schede nulle, però nulle perché? Non perché si sia sbagliato a votare, non si sia posta la crocetta nel modo giusto, il nome insomma risulti poco leggibile, ma perché ci sono disegni, insulti, dichiarazioni d'amore, anche ricette di cucina. Per esempio, una volta, arriva dalla provincia di Piacenza questa notizia, ci si è imbattuti in una scheda con la scritta: voterei per Tizio, ma preferisco mia moglie, che anche lì meriterebbe semplicemente insomma un applauso, voglio dire, l'elettore che ha scritto questo. Magari ogni tanto si dilettano anche nel far caricature dei candidati, ecco, una bella caricatura via sulla scheda. Poi chiaramente è capitato anche che elettori in fila pretendessero di farsi registrare solo per mettere a verbale il loro rifiuto di votare. Dice: io non voto per sdegno, perché faccio questa protesta. E quindi le operazioni di seggio si bloccano finché il presidente, magari è capitato, ha dovuto consultare il manuale anche per gestire questa anomalia. E poi, ma questo racconta anche altro, chiaramente i voti fantasma, no? Ma questo insomma è indice anche di altro, in alcuni casi chiaramente eclatanti. È successo per esempio alle elezioni comunali di Reggio Calabria, non le ultime che si stanno tenendo, che sono in corso, ma le procure poi hanno indagato sui registri in cui risultavano aver votato decine di anziani allettati o magari proprio stecchiti, deceduti, e i voti comparivano nei verbali della sezione, ma non si sono mai recati alle urne, chiaramente. Questo e molto altro. E allora ogni tanto ci diletteremo a dare queste piccole informazioni su quello che succede al seggio elettorale. Ok, chissà come stanno andando i nostri scrutatori in

di fibra con la Pesce di Martino, propaganda sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, citazioni varie ed eventuali, cerco l'estate, qua giù in città dicono loro, quando si sente cerco l'estate, l'unico pezzo che ritorna alla mente è Azzurro di Paolo Conte, interpretato da Adriano Celentano. Ce ne siamo andati nel tempo e ce ne andremo indietro nel tempo, direttamente nel 1968, ragazzi, con questo pezzo meraviglioso, meraviglioso. Allora, perché lo facciamo? Beh, perché l'abbiamo sentito anche nel giornale radio delle ore 10, arriva l'ondata di caldo, se ne sta parlando non soltanto in Italia ma insomma anche in Francia, per esempio la Francia occidentale ha toccato i 36 gradi centigradi, e poi in Inghilterra, nei Paesi Bassi si sono raggiunti i 30 gradi, in Spagna picchi di 38 gradi, lo sapete la Spagna è sempre martoriata quando arriva l'ondata di caldo. In Italia il caldo è stato più contenuto, ce l'ha anche spiegato Giuseppe De Vitis lo scorso sabato mattina, in pianura padana si è percepito un po' di più, al nord si sta percependo di più in queste ore rispetto al meridione, ma comunque insomma siamo ben contenti del fatto che un attimino abbiamo avuto la sensazione che forse la stagione è lì per cominciare, siamo lì, dai, bello. Allora, accogliamo quindi queste ore 11 con un grande classico della musica italiana.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dal capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
2: E la cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
2: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della Vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti.
3: Musica.
4: Musica.
3: Musica. Senza frontiere.
4: Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: Ceramiche in vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

E tanti auguri di buon compleanno a Emma Marrone. Quindi abbiamo ascoltato la sua Vacci Piano con Comi sulle frequenze di Mondo Radio. Tutti i frutti naturalmente. Sono le 11:16, prosegue il nostro appuntamento in diretta in questo 25 maggio 2026. Questo è il Buongiorno Salento, la seconda parte, lo sapete, saremo insieme fino alle ore 12:30 ogni giorno a partire dalle 10. Prossimo pezzo, ce ne andiamo nel 2007 con Mika, con la sua Love Today. Ve lo ricordate questo brano? Bene, fra poco ve lo faccio ascoltare, ma adesso vi voglio dare un consiglio. State cercando l'auto giusta per voi? Allora andate da Cerchietta Automotive, dove vi attende un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi. Parliamo di grandi marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchietta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione da Cerchietta Automotive sulla nuova 500 Hybrid. Sarà vostra a partire da 14.950 euro. Sarà vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Allora scopritela subito da Cerchietta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda. Ed ora musica su Mondo Radio, arriva Mika con Love Today.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: Perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente, la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, la ratra, il falcetto, il crivello, la vanga, eccoci qua. E questo pezzo straordinario, come tutta la discografia d'altronde di Rino, è contenuto all'interno dell'album Mio fratello è figlio unico, un album che in questo 2026 mi compie 50 anni, ragazzi, 1976, niente di meno, niente di meno. Un album all'interno del quale c'è Mio fratello è figlio unico, Sfiorivano le viole, Berta filava, anche il pezzo che abbiamo appena ascoltato, come vi dicevo, insomma, che meraviglia, che meraviglia. Oggi tempo di elezioni amministrative, quindi ultimo giorno per votare fino alle ore 15. Ci stavamo raccontando poco fa quali sono le stranezze che sono accadute magari nei seggi, quelle riportate qua e là, per esempio. E ad un certo punto arriva dal Piemonte questa notizia di qualche tornata elettorale fa. Una volta entrata nel seggio, un'elettrice ha scoperto che sulla sua scheda era stata già apposta una croce sul simbolo di una delle liste, con tanto di preferenza per un candidato consigliere. Si sarebbe trattato di un semplice errore, però insomma il presidente di seggio ha dovuto verbalizzare l'accaduto e dopo una breve sospensione è stato effettuato poi il riconteggio delle schede. Alla fine le operazioni di voto sono riprese in maniera regolare, per esempio. Oppure in un comune in provincia di Biella i cittadini si sono ritrovati tra le mani la scheda con i simboli e i candidati di un altro comune limitrofo. Cioè, anche lì interessante, voglio dire. Poi è successa una cosa a Bologna tempo fa. In un seggio c'è stata un'elettrice che ha rotto la punta della matita ed è uscita dalla cabina, quindi, per farsene dare una nuova prima di effettuare la votazione, perché senza punta alla matita come fai? La cosa strana, voi mi direte qual è, scusa, mi può capitare, sì, però è capitato ad Elly Schlein questa cosa, per esempio, vabbè, comunque ad un certo punto alle porte di Napoli è successa un'altra cosa. Una scrutatrice ha lasciato il suo posto e non è più tornata perché ha detto pagano poco. La donna di 24 anni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di seggio senza legittimo motivo. Questa storia l'avevo sentita effettivamente. Va bene, allora ritorniamo al presente con Tullio De Piscopo, Miranda sulle frequenze di Mondo Radio.

da Tullio De Piscopo sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Allora ragazzi, qua non facciamo neanche in tempo a finire le amministrative, questa nuova tornata elettorale, magari attendiamo, no, il periodo del ballottaggio nei comuni che hanno, che poi possono andare, come prevede il regolamento, al ballottaggio, iniziano già i mondiali. Dici, ma che ce frega, ma che ce importa, perché l'Italia, lo sappiamo, non ci sarà. Dopodiché però cominciano a circolare chiaramente i video delle convocazioni delle varie nazionali, no, dei calciatori per le nazionali. Per esempio m'ero persa questo video delle convocazioni dell'Inghilterra per i mondiali. Comunque, prima di parlare di questo, aperta e chiusa parentesi, grande traguardo del Lecce, voglio dire, è ancora questa permanenza storica in Serie A. Chiaramente Mondo Radio Tutti i Frutti era lì e ha documentato tutto, quindi se andate sul sito di Mondo Radio, sui profili social di Mondo Radio Tutti i Frutti, a vostra disposizione sono i commenti, insomma, post partita eccetera. C'eravamo, c'era il nostro Davide Ruberto, c'era il nostro Pasquale Mazzotta, e quindi grande festa per tutti. Siamo chiaramente tutti stracontenti, evviva, almeno una soddisfazione. Comunque, dicevamo, convocazioni dell'Inghilterra per i mondiali. Allora, lo scorso venerdì hanno annunciato appunto la nazionale inglese i propri convocati per i mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti, e l'hanno fatto con un video. Chiaramente, quando la cultura pop inglese sovrasta, insomma, in ogni modo, e loro sono proprio affezionati giustamente alla loro cultura pop, allora questo video è ambientato a New York. I nomi dei calciatori sono presentati nei modi più disparati: c'è chi appare su uno stivale da cowboy, chi su un cartellone pubblicitario, ma comunque la canzone di sottofondo è una sola, ovvero Come Together dei Beatles. Ed è bellissimo, per esempio, un altro Kane, l'attaccante Harry Kane, è stato annunciato come convocato con delle persone che hanno citato con la loro posa, insomma, per il frammento di video, hanno citato la copertina di Help dei Beatles. Quindi i Beatles imperano in questa convocazione, insomma, ai mondiali con Come Together. E arrivano quindi anche su Mondo Radio Tutti i Frutti, Sava Sandir.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11

0: kilowatt oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Allora, sempre in tema di elezioni amministrative, tra l'altro, insomma, lo sappiamo, un tale Vincenzo De Luca si è ricandidato sindaco di Salerno e ha fatto la caricatura di se stesso durante tutta questa campagna elettorale, che sembrava Crozza, cioè De Luca che imita Crozza che imita De Luca, questo sembrava. Insomma, comunque andatevi a guardare qualche video sul suo profili, sui suoi profili social, perché è un toccasana per lo spirito. Cioè, se la giornata vi sta andando male, magari avete un qualche grattacapo eccetera eccetera, un attimino fate pochi minuti di pausa, tipo bastano 2 minuti per guardarvi un paio di video di De Luca, che sembra quasi che vi state guardando una commedia di Edoardo De Filippo, una roba, sapete quelle cose costruite bene, con quelle battute, con la tempistica proprio giusta, date agli elettori che ti parlano mentre fai il comizio, è una roba pazzesca, un manuale di teatro d'altri tempi come non si vedeva da tempo. Quindi niente, lui si è fatto la sua campagna elettorale, ricordiamo che è stato già 4 volte sindaco della città di Salerno, prima poi dei 2 mandati come governatore della regione Campania, quindi è ritornato dopo che il suo delfino, che era sindaco di Salerno, ha dato le dimissioni belle buono così all'improvviso, e poi si è aperta la campagna elettorale di De Luca. Veramente un miracolo dei miracoli, insomma, che dire, è veramente, ragazzi, andatevelo a guardare, perché è una roba che tu un attimino ti ripigli poco poco con lo spirito, proprio se volete poco poco di teatro, quello fatto bene, andate a guardare, ma senza, voglio dire, ironia, è seriamente bravo in quello che fa, i tempi comici sono perfetti in quell'uomo. Va bene, allora, giusto così, andiamo ad ascoltare a questo punto Pino Daniele con Chi l'è nu buono guaglione.

0: reparto del Buongiorno Salento in compagnia della vostra Giustina, che come sempre è felicissima di essere in vostra compagnia.
1: Chi le dopo io, la vita è notto sotto una più, e quando arriva mezzanotte scende la fatica. Chi le dopo io, e che peccato che non può gricchiare, a cominciare.

grande Pino Daniele con Killian un buono guaglione, che ci fa scoprire un altro mondo di cui insomma ancora oggi si sente la necessità di parlare, di rivendicare diritti. E Pino Daniele queste cose ce le cantava nel 1979, ragazzi, è una roba pazzesca, un album con che segna anche un punto di svolta per la musica italiana. L'album si intitola Pino Daniele, all'interno di questo album c'è Basta una giornata di sole, c'è Iso Pazzo, c'è Killian un buono guaglione, appunto Chi te ne umare, Io sto vicino a te, c'è Potesse essere allegro, insomma, che dire, punto di svolta epocale non solo per la carriera di Pino Daniele ma anche per la musica insomma in genere, e chiaramente è un album che coniuga la lingua napoletana, la tradizione melodica partenopea, ma anche con influenze musicali afroamericane e mediterranee. Ce ne siamo resi conto con questa canzone pazzesca. Ok ragazzi, allora facciamo così, visto che sta per scoccare il mezzodì in questo caldo lunedì, abbiamo fatto la rima, andiamo ad ascoltare i Sound System con Sciamo a ballare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
2: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantovano.
1: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
1: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 il GR locale, apriremo con gli incendi d'auto. Tre vetture sono andate in fiamme nella notte a Galatone per un rogo di presunta matrice dolosa. Parleremo poi ancora delle indagini su un'operazione antimafia scaturita da Brescia che ha colpito anche la provincia di Lecce. Quindi le elezioni amministrative nel Salento e le percentuali di voto ed ancora altri fatti di cronaca. Attualità in chiusura. L'ampia pagina sportiva dedicata alla salvezza del Lecce.

0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale: il pranzo.
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea! Un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.

Corazon Espinado sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente sono le 12:18 in questo 25 maggio 2026. Ragazzi, ho un consiglio imperdibile per voi e parliamo di Valmauto, perché sapete che il mese di maggio da Valmauto si chiama Vantaggio. E sì, perché da Valmauto fino a fine mese troverete una selezione di 10 auto aziendali al prezzo di costo. Avete capito bene, da Valmauto avete la possibilità di acquistare entro il 31 maggio la vostra nuova auto con un vantaggio vero fino a 2.500 euro su ben 10 auto selezionate e garantite, con massimo 5 anni di vita e massimo 50.000 chilometri. Attenzione, perché questa offerta è valida senza vincolo di finanziamento. E allora scoprite quali sono dal vivo queste auto, scopritelo anche sul sito di Valmauto, www.valmauto.it. Non perdete questa occasione perché vi conviene. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota, di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Fino al 31 maggio, grandi promozioni, maggio uguale vantaggio da Valmauto. Ricordate, la qualità da Valmauto conviene e le occasioni durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate allo 0833 54 40 00. Benissimo. Ed ora arrivano i Baustelle con Spogliami, perché ci andiamo ad ascoltare proprio loro, i Baustelle. Beh, ce li andiamo ad ascoltare perché nel 1973 nasceva a Montepulciano in provincia di Siena Francesco Bianconi, il frontman dei Baustelle. Allora andiamo ad ascoltare insieme questo brano contenuto all'interno di El Galactico, il loro album pubblicato lo scorso anno nel 2025.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

clandestino sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Siamo giunti alla fine di questo appuntamento di oggi, il primo appuntamento di questa settimana, che ci porterà, ragazzi, lo sappiamo, all'ultimo fine settimana del mese di maggio 2026, il che significa che si chiude il quinto mese dell'anno, inizia il mese di mezzo, inizia giugno, cioè siamo già a metà del 2026, così, senza mettere ansia a nessuno, però la butto lì. Cioè, possibile, possibile, possibilissimo. Va bene, allora chiudiamo con un'ultima richiesta. Fra poco vi ricordo che arriva l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Roberto, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto. E chiaramente noi ci risentiremo domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. Un abbraccio a tutte e a tutti, rimanete sintonizzati su Mondo Radio, tutti

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Nella notte appena trascorso un incendio è divampato a Galatone. Il rogo è scoppiato in via Caduti Galatei, dove tre auto si trovavano parcheggiate nei pressi di un'officina meccanica in attesa di interventi di riparazione. Le fiamme, di presunta matrice dolosa, hanno raggiunto una Smart, un Fiat Fiorino e un pick-up Mitsubishi, provocando il totale danneggiamento di tutti e tre i veicoli. Il lavoro di caschi rossi ha consentito l'estinzione degli incendi e la successiva messa in sicurezza dell'area. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Gallipoli. La politica si è chiusa con il 51,10% dei voti tra gli aventi diritto la prima giornata della tornata amministrativa in 21 comuni del Salento, un dato che supera il 49,86% della consultazione precedente e che batte la media nazionale e regionale. Hanno superato la soglia del 60% dei voti espressi comuni come Calimera e Caprarica di Lecce, mentre Castro tocca il 72%. Superata la soglia del 50 a Martano, quindi la prima certezza è la rielezione di Fabio Tarantino, che correva in solitaria. Si vota ancora sino alle 15 di oggi e al termine delle operazioni si procederà allo scrutinio. Su queste frequenze, sulla pagina Facebook di Mondo Radio, vi daremo aggiornamenti in tempo reale, con un focus particolare sulla città di Tricase. Si sono concluse le indagini preliminari della direzione distrettuale antimafia di Brescia su una presunta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L'inchiesta delinea una fitta rete tra Albania e diverse province italiane, tra cui quella di Lecce, dove il gruppo avrebbe potuto contare su basi logistiche e figure di fiducia per lo smistamento della cocaina. Al centro della connessione salentina figurano i nomi di Altin Sheai, 44enne di origini albanesi residente ad Aliste, e Fabio Perdicchia, 56enne di Melissano. Secondo l'accusa, il primo avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella gestione della base leccese, occupandosi dell'acquisto di ingenti quantitativi di droga. Perdicchia invece è accusato di aver effettuato consegne di ingenti somme di denaro. Paura ieri pomeriggio nel parco di Porto Selvaggio in località Torre Uruzzo, dove un escursionista è rimasta ferita in seguito ad una caduta. La donna stava camminando in una zona impervia quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. A causa delle ferite riportate è stato indispensabile chiedere l'intervento del 115 con l'elisoccorso dei vigili del fuoco, che ha provveduto a localizzare l'escursionista ferita e a prelevarla in sicurezza. Il mezzo aereo ha poi trasportato la donna fino a una piazzola di sosta per affidarla ai sanitari del 118. La ferita è stata poi trasportata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Veniamo ora agli aggiornamenti su Gaza. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Domenica di sangue a Gaza, un raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat ha ucciso una famiglia intera, Mohammad Abu Mullah, Alaa Zaklan e il loro bambino di 6 mesi, Osama. Sono stati travolti dall'esplosione mentre dormivano nel loro appartamento. I soccorritori hanno recuperato i corpi tra le macerie. L'attacco viola la tregua in vigore e l'esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati. Ma la violenza non si ferma solo a Gaza. Nello stesso fine settimana in Cisgiordania almeno 7 palestinesi sono rimasti feriti in operazioni congiunte di militari e coloni. A Beit Umar un giovane è stato colpito da proiettili all'addome e a una mano. A Beit Fajar altri 2 feriti da fuoco vivo. Nella zona di Masafer Yatta 4 persone sono state aggredite con pestaggi e spray urticante. Secondo i dati ufficiali palestinesi, dall'ottobre 2023 a oggi la Cisgiordania ha contato 1.162 morti, oltre 12.000 feriti e quasi 23.000 arresti.
1: E voltiamo pagina, lo sport, il calcio. Ieri il Lecce ha festeggiato la 4ª salvezza consecutiva battendo il Genoa 1-0. Sentiamo le parole di mister Di Francesco al termine del match.
3: Abbiamo fatto un po' i conti in questi anni sulla propria

0: Queste invece le dichiarazioni del presidente Saverio Sticchi Damiani a pochi istanti dal termine del match.
1: Mi ha sorpreso lo spirito di questa squadra, lo spirito meraviglioso di una squadra che ha dimostrato, soprattutto per le difficoltà, di esserci, ed è una salvezza che spero che renda orgogliosa la nostra gente, perché tutto quello che noi facciamo è per la nostra gente.
0: E ora il servizio del nostro giornalista Pasquale Marzotta.
2: E qui la festa, Salento chiama Italia, il Lecce ha festeggiato sul campo da padrone del proprio destino il record storico di 4 salvezze consecutive in Serie A. Grazie alla vittoria di misura firmata da Banda, capocannoniere dei giallorossi con 5 sigilli oltre ai 4 assist, e senza tener conto della sconfitta casalinga della Cremonese contro il Como, ecco che la squadra di Eusebio Di Francesco ha centrato il posto nel paradiso calcistico italiano con 38 punti in 38 gare, garantendosi l'occasione di giocare per la quinta volta di fila nella massima serie. È record per i colori giallorossi e mai era successo nella storia del club salentino. Ecco che nella Serie A si fa avanti il progetto del club Saverio Sticchi Damiani, che questi anni ha proposto per identità, sostenibilità, anche grazie alla direzione tecnica di Pantaleo Corvino e del suo collaboratore Stefano Trinchiera, una visione di calcio per certi versi unica nella massima serie italiana. Le magliette celebrative del gruppo squadra ne sono lo slogan, con il numero 4 sulle spalle come le salvezze scudetto di fila e sul petto la scritta "A modo nostro". Gongola, festeggia e gode il popolo giallorosso con festeggiamenti di chi sa di aver compiuto l'impresona titanica.
0: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
4: Pubblicità.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
0: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.
7: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
9: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
7: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
9: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio.

0: Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275. Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
2: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento. Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
0: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Questa notte

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Tuttavia su questa autostrada invitiamo alla prudenza per il vento e soffia forte sulla 14 tra Bari e Mottola e sulla A16 tra Candela e Canosa. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle, tra Gioia del Colle e San Francesco nelle due direzioni. Altri rallentamenti sulla statale 16 Adriatica, sempre per lavori tra Lecce e Galugnano sulla carreggiata sud. Prudenza sul raccordo Taranto-Grottaglie per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutti frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Flashback to the music of yesterday.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: ci troverà insieme.
1: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio. Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti. Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Frutti.
8: Una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena Delia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
2: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio. Mondo Radio. Mondo Radio. Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: pazzo! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
1: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
1: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Speciale Mondo Radio.
1: Speciale Mondo Radio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Davide Roberto qui su Mondo Radio. Benvenuti in questo speciale dedicato alle amministrative 2026 per ciò che riguarda la provincia di Lecce. Sono 21 i comuni al voto e sono cominciati gli scrutini alle 15. Si sono concluse infatti le operazioni di voto e sono cominciati gli spogli dei voti. Noi vi daremo aggiornamenti costanti anche sulla nostra pagina Facebook, in particolare per ciò che riguarda la città di Tricase, più in generale per tutti e 21 i comuni. Ci sono già due verdetti, che sono quelli che ci arrivano dal comune di Martano, dove è stato riconfermato il primo cittadino Fabio Tarantino, già presidente della provincia di Lecce. In quel caso bisognava raggiungere il quorum, obiettivo raggiunto con Martano che tocca il 69,70% degli aventi diritto al voto. E poi c'è Ruffano che ha riconfermato Antonio Cavallo che ottiene il quorum con il 60,12%, anche in questo caso un dato più alto rispetto alle precedenti amministrative. E vediamo anche gli altri dati in percentuale degli aventi diritto al voto, praticamente percentuali altissime dappertutto, si supera il 50%, picchi dell'80 a Castro ad esempio, dove si è raggiunto l'84,91%, 78,30% a Caprarica di Lecce, 70% a Maglie, 69% a Martano, come detto, il 73% a San Pietro in Lama, 71% a Uggiano da Chiesa, alto anche a Tricase con il 67,70%, seppur inferiore a quello delle precedenti amministrative che si attestava al 68,63%. Questi sono i primi dati riguardo all'affluenza. L'ultimo aggiornamento è di qualche minuto fa, sono state scrutinate praticamente tutte le sezioni, adesso cominciano voti che ci arriveranno con gli aggiornamenti sui candidati sindaci. In particolare, come detto, ci concentreremo su Tricase, ma vi terremo aggiornati ovviamente su tutti e 21 i comuni della provincia di Lecce. A tra poco.
3: Disco Esco di Radio.
4: Ciao, sono Vitti e Origini e Disco Esco di Radio della Settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Simone Corrado.
6: Simone Corrado.
5: Riuscito a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
6: Sì, fatti vedere,
5: il contatto del

0: Pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro.

0: cassa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Jason.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: diretta su Mondo Radio 15:59 per questo speciale dedicato alle amministrative 2026. Ovviamente per quanto riguarda la provincia di Lecce, ancora presto per gli scrutini sezione per sezione. Allora ribadiamo le notizie ufficiali che sono giunte sino ad ora, ovvero i due comuni che hanno già i loro primi cittadini, Ruffano, il sindaco, e Antonio Cavallo, che ha raggiunto il quorum, ha votato infatti il 60,12% degli aventi diritto, e poi Martano, riconfermato Fabio Tarantino, presidente della provincia, quorum raggiunto anche qui, si tocca il 69,70%, l'abbiamo detto, tantissimi comuni sopra al 60%, qualcuno ha raggiunto oltre l'80 come affluenza, parliamo di Castro ad esempio, che tocca l'84,91%, bene quasi dappertutto, sicuramente medie più alte rispetto a quanto accade in regione e anche a livello nazionale. Vediamo comuni come Caprarica di Lecce al 78,30% di affluenza, il 71 a Porto Cesario, il 73 circa a San Pietro in Lama, il 71% Giano la Chiesa, e poi tanti comuni che sfiorano il 70% come Tricase, Sogliano Cavour, Monteroni, Melpignano, Martano, Maglie al 70, Gallipoli invece al 62%, il 59,80 a Casarano e via dicendo, ma tra poco entreremo più nello specifico con i nomi, in particolare la città di Tricase e le prime schede scrutinate. A tra poco.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
2: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
3: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici. 10 durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pomeriggio Tutti Frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
4: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Nella notte appena trascorso, un incendio è divampato a Galatone. Il rogo è scoppiato in via Caduti Galatei, dove tre auto si trovavano parcheggiate nei pressi di un'officina meccanica in attesa di interventi di riparazione. Le fiamme, di presunta matrice dolosa, hanno raggiunto una Smart, un Fiat Fiorino e un pick-up Mitsubishi, provocando il totale danneggiamento di tutti e tre i veicoli. Il lavoro di caschi rossi ha consentito l'estinzione degli incendi e la successiva messa in sicurezza dell'area. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Gallipoli. Urne chiuse nei seggi dei 21 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Sono cominciate dalle 15 le operazioni di spoglio che porteranno a scoprire i nomi dei prossimi primi cittadini e ci sono già le prime ufficialità. Si tratta di Fabio Tarantino, presidente della provincia in carica e primo cittadino uscente di Martano, che ha ottenuto il terzo mandato consecutivo dalla corsa in solitaria nel comune Grico. Lo scoglio del quorum era stato superato nelle scorse ore con l'esito plebiscitario, stesso esito per l'altra competizione con un solo candidato a Ruffano. Antonio Cavallo torna sindaco dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto il periodo del commissariamento, superato il doppio scoglio del quorum e del consenso. Si sono concluse le indagini preliminari della direzione distrettuale antimafia di Brescia su una presunta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L'inchiesta delinea una fitta rete tra Albania e diverse province italiane, tra cui quella di Lecce, dove il gruppo avrebbe potuto contare su basi logistiche e figure di fiducia per lo smistamento della cocaina. Al centro della connessione salentina figurano i nomi di Altin Sheai, 44enne di origini albanesi, residente ad Aldista, e Fabio Perdicchia, 56enne di Melissano. Secondo l'accusa, il primo avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella gestione della base leccese, occupandosi dell'acquisto di ingenti quantitativi di droga. Perdicchia invece è accusato di aver effettuato consegne di ingenti somme di denaro. Paura ieri pomeriggio nel parco di Porto Selvaggio in località Torre Uruzzo, dove un'escursionista è rimasta ferita in seguito ad una caduta. La donna stava camminando in una zona impervia quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. A causa delle ferite riportate è stato indispensabile chiedere l'intervento del 115 con l'elisoccorso dei vigili del fuoco, che ha provveduto a localizzare l'escursionista ferita e a prelevarla in sicurezza. Il mezzo aereo ha poi trasportato la donna fino a una piazzola di sosta per affidarla ai sanitari del 118. La ferita è stata poi trasportata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Veniamo ora agli aggiornamenti su Gaza. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Domenica di sangue a Gaza, un raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat ha ucciso una famiglia intera, Mohammad Abu Mullah, Alaa Zaklan e il loro bambino di 6 mesi, Osama, sono stati travolti dall'esplosione mentre dormivano nel loro appartamento. I soccorritori hanno recuperato i corpi tra le macerie. L'attacco viola la tregua in vigore e l'esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati. Ma la violenza non si ferma solo a Gaza. Nello stesso fine settimana in Cisgiordania almeno 7 palestinesi sono rimasti feriti in operazioni congiunte di militari e coloni. A Beit Umar un giovane è stato colpito da proiettili all'addome e a una mano. A Beit Fajar altri 2 feriti da fuoco vivo. Nella zona di Masafer Yatta 4 persone sono state aggredite con pestaggi e spray urticante. Secondo i dati ufficiali palestinesi, dall'ottobre 2023 a oggi la Cisgiordania ha contato 1.162 morti, oltre 12.000 feriti e quasi 23.000 arresti.
1: E voltiamo pagina allo sport, il calcio. Ieri il Lecce ha festeggiato la 4ª salvezza consecutiva battendo il Genoa 1-0. Sentiamo le parole di mister Di Francesco al termine del match.
3: Abbiamo fatto un po' i conti in questi anni sulla propria fallibilità, no? Quello che può accadere in un campo di gioco, nonostante, devo dire, il riconoscimento del lavoro da parte di tutti, anche questa è una nuova possibilità. E mi sento di ringraziare la società, primis dal presidente, a partire dall'area tecnica, del direttore Corvino e Trinchera, che sono stati per me un grande supporto dall'inizio alla fine di questo campionato. E questi ragazzi splendidi che hanno fatto qualcosa di straordinario, nonostante non eravamo sicuramente i favoriti, e sottoscritto era anche un po' definito, sai, un po' il gatto nero, no? Di questo periodo qua. Ci siamo tolti, come si dice, no? Un po' di questa sfortuna.
1: Queste invece le dichiarazioni del presidente Saverio Sticchi Damiani a pochi istanti dal termine del match.
4: Mi ha sorpreso lo spirito di questa squadra, lo spirito meraviglioso di una squadra che ha dimostrato, soprattutto per le difficoltà, di esserci, ed è una salvezza che spero che renda orgogliosa la nostra gente, perché tutto quello che noi facciamo è per la nostra gente.
1: E ora il servizio del nostro giornalista Pasquale Marzotta.
5: E qui la festa, Salento chiama Italia, il Lecce ha festeggiato sul campo da padrone del proprio destino il record storico di 4 salvezze consecutive in Serie A. Grazie alla vittoria di misura firmata da Banda, capocannoniere dei giallorossi, con 5 sigilli oltre ai 4 assist, e senza tener conto della sconfitta casalinga della Cremonese contro il Como, ecco che la squadra di Eusebio Di Francesco ha centrato il posto nel paradiso calcistico italiano con 38 punti in 38 gare, garantendosi l'occasione di giocare per la quinta volta di fila nella massima serie. È record per i colori giallorossi e mai era successo nella storia del club salentino. Ecco che nella Serie A si fa avanti il progetto del club Saverio Sticchi Damiani, che questi anni ha proposto per identità, sostenibilità, anche grazie alla direzione tecnica di Pantaleo Corvino e del suo collaboratore Stefano Trinchiera, una visione di calcio per certi versi unica nella massima serie italiana. Le magliette celebrative del gruppo squadra ne sono lo slogan, con il numero 4 sulle spalle come le salvezze scudetto di fila, e sul petto la scritta "A modo nostro". Gongola, festeggia e gode il popolo giallorosso con festeggiamenti di chi sa di aver compiuto l'impresona titanica.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia.

0: possono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
11: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.
12: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: No. Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.

In diretta in questo speciale amministrative 2026 che riguarda la provincia di Lecce abbiamo il primo sindaco dopo i due già ufficializzati di Ruffano e Martano, quindi rispettivamente Antonio Cavallo e Fabio Tarantino, che dovevano raggiungere semplicemente il quorum. Il primo sindaco ci arriva invece da Caprarica di Lecce, dove sono state già scrutinate 3 sezioni su 3, quindi ufficiale il sindaco è Paolo Greco, riconfermato con la lista Caprarica Viva. Andranno 7 seggi, ha ottenuto il 64,58%.

0: Il Lama è al 72,32%, segue l'alternativa civica di Antonio Liquori con il 27,68%. Per quanto riguarda Tricase abbiamo aggiornamenti con votazioni che giungono, gli scrutini che giungono da diverse sezioni sparse per la città e le sue frazioni. Al momento al primo posto Antonio De Donno con 642 preferenze, segue Andrea Morciano con 590, poi Vincenzo Emanuele Chiuri con 487, quindi Claudio Pispero con 361 voti, Giovanni Carità con 307, Vincenzo Enrico con 33. E al momento ci fermiamo, questi erano gli ultimi aggiornamenti, torneremo più tardi con altre ufficialità e altri scrutini, sempre in diretta qui su Mondo Radio Tutti i Frutti. Vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook abbiamo uno speciale dedicato a Tricase aperto con aggiornamenti costanti minuto per minuto.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
2: Pubblicità.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
8: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
8: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
10: Pomeriggio Tutti Frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 il Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di D'Acugna. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. E ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. E il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
1: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
2: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, confessa in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
1: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Mondo Radio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: No, il muretto. E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 448839. Please
9: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
10: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
12: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

in voce per lo speciale elezioni amministrative 2026. Per ciò che riguarda ovviamente la provincia di Lecce, abbiamo un altro aggiornamento ufficiale, un altro candidato sindaco eletto. Si tratta di San Pietro in Lama, dove è stato eletto col 71,79% dei voti Pietro Mello, con lista Con Voi per San Pietro in Lama, secondo col 28,21% Antonio Fernando Liquori. E quindi questo è l'altro sindaco eletto in queste amministrative. Caprarica di Lecce aveva già stabilito il primo vincitore di oggi, ovvero Paolo Greco, riconfermato sindaco col 64,58% dei voti. Aggiornamenti ci arrivano in particolare da Melpignano, dove è stata scrutinata una sezione su tre e in vantaggio Valentina Vantaggiato, sindaca uscente, col 58,62% dei voti, seguita da Salvatore Colazzo con il 41,38%. Mentre abbiamo anche aggiornamenti da Arnesano, tre sezioni su quattro scrutinate, avanti Emanuele Solazzo, il sindaco uscente, col 61,75%, al secondo posto Anna Solazzo col 38,25%. Altro aggiornamento da Racale, dove è in vantaggio Antonio Salsetti con il 93,35% delle preferenze, seguito da Alessio Parata con il 6,65%. Mentre per quanto riguarda Tricase, questi sono gli aggiornamenti: abbiamo al primo posto Antonio De Donno con 756 preferenze, seguito da Andrea Morciano con 744, poi Vincenzo Emanuele Chiuri con 584, quindi al quarto posto Claudio Pispero con 444, ed ancora Giovanni Carità con 375, chiude Vincenzo Enrico con 39. Altri aggiornamenti più tardi, sempre su queste frequenze e naturalmente sulla pagina Facebook con lo speciale dedicato a Tricase, gli aggiornamenti costanti. A tra poco.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca, Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato

Torniamo in voce, siamo sempre in diretta qui su Mondo Radio per lo speciale amministrative 2026 sulla provincia di Lecce e in particolare su Tricase, su cui andremo tra poco a scoprire i voti. Sino ad ora il 50% più o meno delle schede scrutinate, ma prima vediamo quali sono i sindaci già eletti, oltre già citati Martano e Ruffano, che dovevano raggiungere il quorum e l'hanno fatto con rispettivamente Fabio Tarantino e Antonio Cavallo. Arrivano le ufficialità da Arnesano: il primo cittadino è Emanuele Solazzo, riconfermato. Riconferma anche a Caprarica di Lecce per Paolo Greco, poi Antonio Salsetti riconfermato a Racale e il neosindaco di San Pietro in Lama è Vito Pietro Mello. Mentre andiamo su altri comuni dove continua lo scrutinio: a Castro su due sezioni su tre scrutinate, al momento Luigi Coluccia è in vantaggio col 61% dei voti, seguito da Nadia Vizzi al 37,30%, mentre passiamo a Corigliano d'Otranto dove è in vantaggio Andrea Coccioli col 37,20% delle preferenze, seguito da Ada Fiore con il 37,11%. Ed ancora veniamo a Cutrofiano: 6 su 9 le sezioni scrutinate, al momento è in testa Luigi Melissano con Cutrofiano Città Futura e il 46,70% delle preferenze. Vediamo Gagliano del Capo: 2 su 5 le sezioni scrutinate, in questo caso c'è Gianfranco Melcarne in testa col 52,31% rispetto al 47,69% di Riccardo Monteduro. Continuiamo con Maglie: ancora 3 su 17 le sezioni scrutinate, in vantaggio siamo Maglie con Ernesto Toma al 31,41%. Passiamo invece a Monteroni di Lecce, dove al primo posto c'è Mariolina Pizzuto, al momento 67,80%, 2 su 11 le sezioni scrutinate. Poi ancora Presicce Acquarica, 2 sezioni su 12, in vantaggio Paolo Rizzo, il sindaco uscente, col 54,32% delle preferenze. E poi un altro aggiornamento credo arrivi da Melpignano, sì, è ufficiale, il primo cittadino è Valentina Avvantaggiato, dopo aver scrutinato tutte le sezioni si conferma quindi sullo scranno di prima cittadina Valentina Avvantaggiato col 58,55% delle preferenze, al secondo posto Salvatore Colazzo fermo al 41,45%. Per quanto riguarda Tricase, velocemente, al primo posto troviamo Antonio De Donno, il sindaco uscente, 1361 preferenze, seguito da Andrea Morciano con 1312, poi Vincenzo Chiuri con 1133, quindi Claudio Pispero 894, Giovanni Carità 787, chiude Vincenzo Enrico con 111. A breve altri aggiornamenti su tutta la provincia di Lecce.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
2: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 maggio.
12: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

in voce, sempre in diretta, 19:20 qui su Mondo Radio per lo speciale dedicato alle amministrative 2026 per quanto riguarda la provincia di Lecce e Tricase in particolare, su cui andremo tra poco a scoprire i voti delle schede sino ad ora scrutinate, ma facciamo un riepilogo di quanto sta accadendo in provincia. Al momento sono 8 i primi cittadini eletti, partiamo dai due che dovevano raggiungere il quorum, quindi a Martano Fabio Tarantino e a Ruffano Antonio Cavallo, mentre partiamo da Arnesano in ordine alfabetico. Emanuele Solazzo è stato eletto primo cittadino, riconfermato primo cittadino, riconferma a Caprarica di Lecce per Paolo Greco. Castro invece elegge Luigi Coluccia come primo cittadino. Melpignano vede riconfermarsi Valentina Avvantaggiato, a Racale altra riconferma, quella di Antonio Salsetti, mentre l'elezione a San Pietro in Lama è quella di Vito Pietro Mello a sindaco del comune. Mentre andiamo ad aggiornare anche gli altri comuni, a Calimera ad esempio su le due sezioni su 7 scrutinate sino ad ora in vantaggio c'è Giuseppe Mattei con il 52,2% dei voti. Passiamo invece a Corigliano d'Otranto, 4 sezioni su 5 in vantaggio Andrea Coccioli con il 37,85%, su Ada Fiore al 37,23%, un testa a testa in questo caso all'ultimo voto. Passiamo a Cutrofiano, 7 sezioni su 9, Luigi Melissano è avanti con il 46,21% delle preferenze, seguito da Giovanni Russo con il 22,72%, quindi abbastanza staccato. Passiamo a Gagliano del Capo, dove è in leggero vantaggio Gianfranco Melcarne con il 51,19% delle preferenze su Riccardo Monteduro, che è fermo al 48,81% quando manca una sola sezione per concludere lo scrutinio. E poi ancora Maglie, 6 sezioni su 17 in vantaggio Ernesto Toma col 30,89%, seguito da Sara De Pascalis col 29,15%, anche qui leggero vantaggio. Passiamo invece a Monteroni di Lecce, dove la sindaca uscente Mariolina Pizzuto in netto vantaggio, 64,48%. Veniamo invece a Presiccia Acquarica, 7 sezioni su 12, avanti Paolo Rizzo, il sindaco uscente, col 52,16% nella corsa a 2. E infine l'aggiornamento anche su Porto Cesareo, dove l'ex sindaca, la sindaca uscente Silvia Tarantino, è avanti con il 51,48% delle preferenze rispetto al 48,52% di Francesco Schito. Velocemente le amministrative a Tricase con i voti per ciascun candidato sindaco sino ad ora. In vantaggio Antonio De Donno, il sindaco uscente, con 1562 voti, seguito da Andrea Morciano 1486, poi al terzo posto Vincenzo Chiuri con 1319 e Claudio Pispero con 1052, quindi Giovanni Carità 942, Vincenzo Enrico con 133. Più tardi altri aggiornamenti sempre qui su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9.30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
1: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
10: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella. Due ragazzi.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Vitti e Origini e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti i Frutti.
2: Simone Corrado.
3: Simone Corrado.
4: Riuscite a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
5: Continuato del tuo bello.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Buonasera, traffico intenso a ridosso dei grandi centri urbani. Sul traforo del Monte Bianco restano le code al piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Sulla 22 del Brennero, auto in coda per 2 km tra Trento Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. Ci spostiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove ci sono ancora file tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia, e file di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In direzione opposta, file di 3 km tra Spotorno e la 6 Torino-Savona. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla, andando in direzione Milano. Sulla 1, code di 2 km tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza, per un incidente in direzione Bologna. Sul ramo Casalecchio della 14, file all'altezza di Bologna-Casalecchio, andando in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, verso Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico in fila per 5 km per un mezzo fermo tra Empoli Est e Empoli Ovest, andando in direzione Livorno. Sulla 1, nel tratto Bologna-Firenze, code a tratti tra Firenze Nord e la variante 1 e nel tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze, si registrano ora 9 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Ci spostiamo ancora sulla 12, Roma-Civitavecchia, dove ci sono file di 1 km per un incidente tra Santa Severa e la Dispoli andando in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per un incidente tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Music Box, Music, Music Box, Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
1: Torniamo in voce per altri aggiornamenti sulle amministrative 2026 in provincia di Lecce. Abbiamo altri sindaci che sono stati eletti, allora andiamo in ordine alfabetico partendo da Arnesano, dove è stato riconfermato Emanuele Solazzo. A Calimera viene eletto sindaco Giuseppe Mattei. Caprarica di Lecce riconferma Paolo Greco. A Castro è primo cittadino Luigi Coluccia. Altre riconferme a Cutrofiano e Gagliano del Capo, rispettivamente con Luigi Melissano e Giovanni Melcarne. A Maglie Ernesto Toma vince appunto la tornata elettorale. Fabio Tarantino è stato riconfermato a Martano con il quorum raggiunto. Valentina Vantaggiato si riconferma sindaca di Melpignano. A Monteroni di Lecce riconfermata Mariolina Pizzuto. Altra riconferma a Racale, Antonio Salsetti. Poi Antonio Cavallo a Ruffano raggiunge il quorum. Altra riconferma a San Pietro in Lama, quella di Vito Pietro Mello. Poi Angelo Polimeno vince a Sogliano Cavour e Leo Luca a Uggiano La Chiesa. Mentre altri aggiornamenti da Casarano ancora non ci sono, mentre da Corigliano d'Otranto, quando sono state scrutinate 4 sezioni su 5, avanti Andrea Coccioli col 37,85% delle preferenze, seguito da Ada Fiore con il 37,23%, una manciata di voti di differenza. A Gallipoli ancora pochi aggiornamenti, quindi passiamo a Porto Cesareo, dove Silvia Tarantino al momento è in vantaggio col 51,48%, seguita da Francesco Schito al 48,52%, ma parliamo di una sola sezione su 6 scrutinate. Veniamo quindi a Tricase con l'ultimo aggiornamento di qualche istante fa. Andiamo voto per voto, candidato per candidato, con al primo posto Andrea Morciano, 1825 preferenze, seguito a stretto giro da Antonio De Donno con 1820, appena 5 voti in meno. Poi Vincenzo Chiuri con 1583, Claudio Pispero 1246, Giovanni Carità 1079, Vincenzo Enrico con 164. Altri aggiornamenti tra qualche minuto, siamo nella fase conclusiva, in particolare per Tricase. Vi daremo altri aggiornamenti sugli altri comuni invece non citati. A tra poco, sempre qui in diretta su Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant La Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
10: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
11: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
12: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
13: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
12: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
13: Hanno anche l'antimuffa?
12: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
14: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
15: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Please. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
7: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
8: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione

0: tutti frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, scarso il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. A Lecce, via Mantovano e via Monte San Michele sono chiuse per interventi dei vigili del fuoco. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili file per lavori tra Trepuzzi e Surbo in direzione Lecce. Domani in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 297 Melendugno-Torre dell'Orso dalle 7 alle 19. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 488 39.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 31 maggio.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Easy.
1: Vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: buonasera a tutti e ben ritrovati. Questi 120 minuti, l'appuntamento del lunedì sera con i suoni della musica indipendente, più o meno indipendente, insomma, fate un po' voi, con in studio, in diretta, la Battle Youth.
1: Bene, allora anche questa sera una trasmissione che andrà a pescare tra vecchio e nuovo, tra underground e in qualche caso overground. Forse è il caso di parlare di overground nel caso del pezzo che apre la trasmissione di questa sera, perché è tratto da una delle colonne assolute di quella che si può definire in maniera generica musica rock degli ultimi decenni. Mi riferisco all'album del 1997 di Radiohead, OK Computer, che in qualche modo fu un punto di svolta rispetto al periodo del Britpop, e ci fu appunto una virata verso altre tipologie di atmosfere. Questo pezzo forse ce ne racconta alcune. Radiohead.

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: I heat up, I can't cool down. 120 minuti.

0: c'è.
1: Ecco qui, allora finisce un pezzo di cosa stiamo parlando. Anticipo
0: un piccolo assaggio di quello che sarà insomma un ascolto più approfondito che avremo nei prossimi appuntamenti di 120 minuti. La storia è questa: 30 anni fa usciva per la collana DJ Kicks un lavoro curato da Kuder and Dorfmeister, due produttori DJ viennesi, se non ricordo male, austriaci comunque, e l'occasione appunto del trentennale è stata ristampata una versione remixata del lavoro originale, è prodotto insomma, realizzato in maniera un po' più curata sia nella copertina che nell'estetica, ma soprattutto nella parte della registrazione.
1: Diciamo che le testate specializzate nell'ambiente diciamo delle produzioni della musica elettronica in qualche modo definiscono questo lavoro appunto di ripubblicazione di Kuder and Dorfmeister come davvero un momento di restauro di un monumento della musica elettronica. Da quello che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare c'è la conferma sicuramente di questo, il livello è sicuramente la classe del duo a distanza di 30 anni resta assolutamente intatto. Forse
0: certo.
1: Anche ci sono gli elementi di miglioramento, per cui non possiamo limitarci all'ascolto di un solo pezzo.
0: No, tra l'altro insomma poi abbiamo imparato col tempo a conoscere i vari progetti singoli dei due componenti del duo Kuder and Dorfmeister, sia la Peace Orchestra da una parte che Tosca dall'altra, hanno dimostrato ampiamente di saper così destreggiarsi dietro il mixer in fase di produzione, a lavorare egregiamente con i suoni, con la manipolazione dei suoni. Questo DJ Geeks appunto è un'ottima raccolta della loro capacità e delle loro abilità.
1: Sì, vi diciamo prima di passare all'ascolto del pezzo che ci sono 27 nuovi brani messi in circolo, un doppio CD o un triplo LP. Noi andiamo avanti con l'ascolto di un altro brano inserito in questa raccolta,
0: quello di Tivoli Corporation, Shaolin Satellite.

0: entro 20 minuti.
1: Oh, e allora ci siamo. C'è un piccolo problema tecnico, abbiamo risolto in qualche modo, abbiamo avuto la possibilità appunto di ascoltare tre pezzi, poi non ce l'abbiamo fatta, tre pezzi tratti appunto da questo nuovo lavoro di Kruder Dorfmeister, ma il tutto merita un ulteriore approfondimento, ci dobbiamo assolutamente tornare su nelle prossime edizioni di 120 minuti. Facciamo un passo indietro a questo punto e, come dire, andiamo a riscoprire le produzioni di questo duo strambo, un po' dadaista, che arriva dalla Canada. Abbiamo fatto uno speciale dedicato appunto ad Angine de Poitrin e andiamo ad ascoltare, abbiamo parlato e riparlato appunto dell'essenzialità di questo progetto, ma anche della carica sperimentale e innovativa che sono riuscita ad inserire all'interno di questi due album realizzati. Hanno spopolato sul web, ovviamente sono un fenomeno del web, ma anche i loro concerti hanno improvvisamente raggiunto dei seguiti considerevoli, e il tutto racchiuso in una tipologia di suono che può essere tranquillamente sintetizzata dal pezzo che andiamo ad ascoltare, Angine de Poitrin, questa è Sherpa.

0: E allora ci sono pochi commenti da fare, un pezzo incredibile, strepitoso, e c'è tutta la forza, la potenza sia dei Fugazzi che c'è anche la mano del grandissimo Steve Albini. Forse la storia l'abbiamo già raccontata, ma in queste tracce ci sono veramente un po' di storie assolutamente essenziali per chi segue 120 minuti, perché ama questo genere musicale.
1: E soprattutto, insomma, per chi da sempre segue le vicende legate ad un guru della musica come è stato Steve Albini. E nel 1992 affidano i Fugazzi alle mani di Steve Albini il lavoro di produzione di In On The Kill Taker, e il lavoro finale, alla fine, al termine delle registrazioni, non convince appieno la band, che si aspettava un suono differente fondamentalmente, per cui insomma queste sessions vengono messe nel cassetto, e poi nel 93 In On The Kill Taker prende la sua forma definitiva, quella che poi è la sua versione più conosciuta e nota.

0: americana. Però adesso accade che per così tributare il loro personale così riconoscimento a Steve Albini, i Fugazi nel 2026,
1: esatto,
0: rendono pubbliche queste sessions e lo fanno in maniera così diciamo totalmente gratuita, nel senso che tutti i proventi verranno devoluti in beneficenza all'associazione Letters Charity, fondata appunto un'associazione no profit fondata appunto da Steve Albini con la moglie Heather Wynn.
1: E allora noi cosa possiamo fare a questo punto?
0: Continuare a vedere insomma come il grande Steve Albini aveva imbrigliato, se si può così dire, la grande energia di Fugazi. Proseguiamo con l'ascolto di queste sessions.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Thank you, good night. You've been the noisiest audience I've ever listened to.
1: Poi allora con la voce di del mitico Rob Smith, che negli anni 80 chiudeva in questo modo un concerto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto.
2: Pazienza.
1: E ringraziamo soprattutto il grandissimo Steve Albini e i Fugazi, che hanno dato dimostrazione di grandezza assoluta con le tre tracce che abbiamo proposto questa sera, ma tutto l'album è un album che merita assolutamente un ascolto. Vi ricordiamo che lo trovate solo su Bandcamp e esatto, potete acquistare le tracce per sostenere anche la causa,
2: in maniera scaricabile, in maniera digitale. Per il resto noi vi salutiamo, vi do appuntamento a lunedì prossimo, se lo vorrete, sempre qui nelle frequenze di Mondo Radio a partire dalle 21 circa.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.

il sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

donna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: ho un'idea.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.